0: sola.
1: Non lo sapevo, signor Giardi.
0: Ti voglio, signor. Allora, signor.